0: autour de Nice, Toulon ou Aix-en-Provence, Radio Vinci Autoroute.
1: Sì, dove va?